0: Söyle bir.
1: Svece Nantini.
2: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: svegia Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Svegenanti.
2: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
4: Non

0: svegliananti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.